0: Yeah, si dice così, no?
1: E poi, che idea.
2: Quale idea?
1: Balla.
2: Non vedi che lei non ci sta?
1: Che idea?
2: Quale idea?
1: Oh yeah, si dice così, no?

0: Hey there, hey there.
1: Guarda,
0: balla.
1: Non vedi che le non ci sta.
0: Hey there,
1: guarda.
0: Oh yeah. Si dice così, no?

La Lebelula Fool's Paradise. Un remix al lui Richard Unshaw. La piesa Over You.